0: si tradite.
1: Musica UI. So,
2: Avicati, futuro tani, Avicati per pornici peri, Avicati per futuro, Avicati per scuola.
1: Scandinavian Albania Radio.

0: si tradite.
1: Musica UA.
2: So, avvicati, futurotani, avvicaci per torni sciperi, avvicaci per futuro, avvicaci per
1: Scandinavian Albania Radio.